0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Solo un secondo.
3: Non ti serve altro.
4: Questo è il tempo che ti serve per dire: questa la conosco. Io sono Lily e ogni sera nel Number One Classics riviviamo insieme i più grandi classici della musica di tutti i tempi. Faremo un salto nel passato. Vi aspetto.
5: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: lunedì al venerdì dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One.
1: Sfinge, Sfinge, ci sei?
2: Chi è?
1: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
2: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
1: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
2: Umano, come osi? Ti maledico!
0: Pomeriggio Number One. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One. Sono le 7. Buongiorno.
1: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
3: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
4: Ci sono. Partiamo. Sembra che la natura sia lì ad aspettarci. L'aria fa i solletti con le guance. Viene quasi da sorridere. Incrociamo gli sguardi con chi ci cammina vicino. E ci capiamo subito. Mi fermo e mi guardo attorno. Se allungo la mano, posso quasi toccare le montagne con un dito. Ogni passo è leggero, tutto è così semplice. Chissà come sarà la vista da lassù.
5: Rifugi di Lombardia, una montagna da vivere in ogni istante. Scopri sul sito l'ospitalità dei rifugi. rifugi.lombardia.it.
6: Radio Number One è radio ufficiale dei rifugi di Lombardia.
7: It's the weekend!
8: Weekend Number One.
9: Buongiorno, buona domenica a tutti da Manuela Doriani. Eccoci qui anche la domenica mattina di questo lungo ponte del 2 giugno. Noi siamo presenti, puntuali e pronti per tenervi compagnia in queste prime tre ore appunto della domenica mattina. Per augurarvi buongiorno subito, Madame con Marrakesh, volevo capire.
10: The weekend. The weekend.

Siamo partiti così con questa bella canzone, a me piace molto perlomeno, si chiama Volevo Capire, una collaborazione tra Madame e Marrakesh. Tra l'altro Madame sta per iniziare o forse ha già iniziato, io l'unica cosa che so è che sarà il 14 di luglio a Bergamo in concerto, e questa è una notizia che mi ha veramente riempito di gioia, perché io arriverò proprio in Italia il 14 di luglio, e quindi non me la perderò per nessun motivo al mondo. Mi era già capitato di vedere un suo concerto, mi ricordo, in un periodo molto difficile, ce lo ricordiamo tutti, che era quello del Covid, no? Ci sono state delle piccole aperture ogni tanto a spot, e in una di queste aperture mi ricordo questo concerto all'Alcatraz di Milano di Madame, che mi era piaciuto moltissimo, un po' perché ci aveva fatto riassaporare, con mascherine ovviamente, con tutte le precauzioni del caso, ci aveva fatto riassaporare un pochino la libertà perduta, e poi perché era stato un concerto veramente molto molto bello dal punto di vista artistico. Quindi insomma, tutto messo tutto insieme, diciamo che questo concerto di Madame credo che non me lo dimenticherò mai, e quindi non vedo l'ora che arrivi il 14 di luglio per poterla rivedere live presentando questo nuovo album che si chiama Disincanto. Madame e Marrakesh hanno aperto la nostra domenica insieme con Volevo Capire. Per continuare, ritorniamo indietro di qualche anno per ritrovare Coldplay di Talk.

canzone che ci accompagnerà sicuramente per tutta l'estate che sta per iniziare. Sarà un'estate molto calda, anche noi di Radio Number One abbiamo delle belle novità da raccontarvi, qualche cosa sicuramente avrete già visto sulle nostre pagine social. E ce ne andremo in Sardegna dal 18 di luglio con i grandi viaggi, e quindi insomma ci saranno un sacco di cose molto belle che avremo modo sicuramente nel tempo di raccontarvi con più dettagli, con tutti i dettagli. Dicevo, una delle canzoni che ci accompagneranno per tutta l'estate l'hanno fatta Serena Brancale, Levante ed Elia, non mi veniva il nome, si chiama Il mio paese, tutte insomma tutte molto affezionate, molto innamorate della loro terra, delle loro origini, no? La Sicilia per Levante e per Delia, e la Puglia per Serena Brancale, e questo amore diciamo le ha unite e le ha portate a scrivere questa canzone così carina che abbiamo ascoltato su Radio Number One. Ancora buongiorno da Manuela Doriani, questo è il Weekend Number One che continua con Dua Lipa, Houdini. I come and I-

0: Dua Lipa, leggevo a proposito di gossip, un po' di gossip, visto che ci avviciniamo all'estate, non so perché, ma quando arriva l'estate tutti, ma forse perché abbiamo meno cose da fare, no? Magari si lavora di meno, si è in vacanza, non si lavora proprio, e quindi ci facciamo tutti felicemente i fatti degli altri. Dicevo, per entrare proprio nel clima del gossip, leggevo proprio questa settimana che Dua Lipa, che aveva annunciato il suo matrimonio nella nostra bella Sicilia, vedi, sempre torniamo sempre lì, per luglio-agosto, se non ricordo male, comunque hanno anticipato le nozze e si sposeranno adesso, la prossima settimana, tipo il 4 o il 5 di giugno. E quindi, insomma, gli abitanti di Bagheria a Palermo saranno sicuramente in grande sbattimento per questo evento, che sicuramente porterà un sacco di vips, perché immagino che tutte e due abbiano degli amici molto importanti e molto famosi. Dua Lipa con Houdini su Radio Number One, tra poco.
1: Weekend Number One. Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
1: Tutta la musica che cerchi è

Non sono ancora riuscita ad andarlo a vedere, mi riprometto ogni weekend di farlo praticamente, ma poi non lo so, arriva sempre qualche cosa di più importante del Diavolo Veste Prada che mi porta lontano dal cinema in qualche altro luogo. Lo dico perché questa canzone che abbiamo appena ascoltato di Lady Gaga e Doechii insieme, che si chiama Runaway, fa parte proprio della colonna sonora del Diavolo Veste Prada, film di cui si è parlato tantissimo, devo dire non particolarmente bene, cioè nel senso sono più le critiche negative che ho letto in giro, che sia da persone insomma che se ne intendono che persone che magari non se ne intendono, però sono il pubblico, no? Nel senso, noi del pubblico, noi comuni mortali che andiamo al cinema non dobbiamo intendercene per forza, cioè diamo un gusto diciamo a sentimento secondo quello che magari un film piuttosto che un concerto ci ha scatenato inside, e devo dire che non so tutti l'hanno descritto come una cosa abbastanza deludente. Vi dico i pareri di chi insomma di chi ho letto io, poi nel momento in cui andrò a vederlo prenderò le mie decisioni per me stessa, insomma ognuno ha i suoi gusti, per fortuna non dobbiamo dipendere da quelli degli altri. Allora, tra poco parleremo di ciliegie, perché è nata a Milano una cosa secondo me veramente molto bello, a pochi minuti da Milano un enorme frutteto in cui è possibile andare a raccogliere delle ciliegie, si chiama Ciliegiami. Mi fa molto ridere il nome, tra poco ne parliamo, vi do tutti i dettagli.

0: something I want to talk about.
1: Bring Your Love di Madonna con Sabrina Carpenter. Beh, mi piace questo finale, tutto sussurrato, Madonna, Sabrina. Insieme a Manuela Doriani nel weekend di Radio Number One, come vi ho detto, parliamo di ciliegie. È nato dentro il Parco Nord, quindi a pochi minuti da Milano, un enorme frutteto in cui è possibile andare a raccogliere le ciliegie. Che bello, che meraviglia, non l'ho mai fatto tra l'altro, è un'esperienza che non ho mai fatto. Andrò a farla perché arriverò in Italia in tempo per godermi questa esperienza. Si chiama Ciliegie questa iniziativa ed è appunto questo maxi ceraseto aperto appunto dentro il Parco Nord, in cui si può passeggiare tranquillamente tra tutti questi filari pieni di frutta, raccogliere queste ciliegie e portarsi a casa un cestino super instagrammabile, tra l'altro, perché è uno degli scopi ormai di qualsiasi experience, di qualsiasi iniziativa, è farsi instagrammare e taggare. Il progetto nasce dall'idea di due giovani agricoltori che sono bergamaschi, tra l'altro, che hanno trasformato questi 10 ettari di terreno in un enorme frutteto con 6.000 alberi e 20 varietà diverse di ciliegie. L'esperienza funziona più o meno così: arrivate, vi danno un cestino, vi spiegano come raccogliere i frutti e poi vi è libera la caccia della ciliegia perfetta, ideale per famiglie, coppie, gruppi di amici o magari per chi ha semplicemente bisogno di una pausa, di farsi una passeggiata. Allora, niente zaini tra i filari, queste sono le regole, sì, marsupi, borse piccole, ci si sporcheranno un po' le mani, però va bene, ne vale decisamente la pena. Il campo resterà aperto nei weekend fino al 20 di giugno, con raccolta sia al mattino che al pomeriggio. Il rischio di finire il cestino prima ancora di tornare a casa è altissimo, perché giustamente uno le mette dentro, poi comincia a mangiare e non la smette più. Però mi sembra una cosa veramente molto, molto

0: insieme come ogni domenica mattina nel weekend number one di Radio Number One, che torna tra poco con una grande, grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The weekend.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Mettiamoci al lavoro. Dunque, dovrei...
7: contabilizzare le fatture? Fatto.
8: Se sei un commercialista, potenzia il tuo studio con l'intelligenza artificiale di Team System. Ora disponibile.
9: Nasce dalla pesta... dalla pestatura rustica ispirata al mortale.

del 1982, mamma mia, quanti ricordi! Come ero giovane, Steve Miller Band, le grandi canzoni di Radio Number One, abbiamo riascoltato insieme Abracadabra.

musica da ascoltare insieme in questa bella domenica che stiamo trascorrendo. Ponte Lungo, per molti di voi, via, magari molti di voi sono andati via già dal giovedì e tipo non si faranno più vedere, si fanno di nebbia fino al mercoledì mattina che si ritorna al lavoro. Che invidia, raga, che invidia, mamma mia. Tra poco ci salutiamo.

0: alla fine anche per questa domenica della nostra porzione di Weekend Number One. C'è la Virgi da Milano, bella pronta per continuare la mattinata insieme a voi. Noi, nonostante Ponte Lungo e tutto l'ambaradan, ci risentiamo comunque puntuali in diretta, assolutamente, rigorosamente, con Sergio Sironi e Pat Romano domani mattina alle 7 e la combriccola di Radio Number One. Ciao a tutti, buona domenica.
1: The Weekend.

0: Team.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Trump invia all'Iran una proposta di accordo inasprita sul nucleare sullo stretto di Hormuz. Intanto i Pasdaran rivendicano di aver colpito un drone americano che avrebbe violato le acque territoriali iraniane per una missione definita ostile. Ucraina, Kiev smentisce la denuncia di Mosca secondo cui un drone avrebbe colpito l'edificio di una turbina della centrale nucleare di Zaporizhzhia. Intanto un 58enne è stato ucciso in un attacco di droni russi nella regione di Chernihiv. A Enego nel Vicentino ha tentato con bottiglie incendiari contro l'abitazione di Adriano Cappellari, giovane cronista impegnato nel raccontare la situazione di Caivano nel Napoletano e l'attività di Don Maurizio Patriciello, lasciate anche bombole di gas. Sentito per ore dalla Procura per i minori di Palermo il 12enne che ha tentato di accoltellare il suo professore durante una lezione nella scuola media di San Vito Lo Capo nel Trapanese, riprendendo la scena. Tra le ipotesi una possibile sfida social. Vingegaard domina la penultima tappa del Giro d'Italia, staccando tutti i rivali sulla salita di Biancavallo, dove nel 98 iniziò la scalata di Pantani verso il trionfo nella Corsa Rosa. Oggi per il danese la passerella finale a Roma. È tutto a più tardi da Davide Camera.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Mamma, torniamo negli GV Club in Sardegna.
6: Santa Giusta e Santa Clara ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
7: It's the weekend!
8: Weekend number one.

come sempre anche questo ultimo giorno di maggio, 31 di maggio ragazzi, è andata ufficialmente, per quanto mi riguarda possiamo dire che è cominciata la stagione estiva anche per le temperature. In realtà 393-444-0444 è il numero per mandare i vostri messaggi. Un sacco di persone che in questo momento sono qua e là in vacanza a spassarsela, o perlomeno tutte le persone che ieri si sono lamentate del traffico

Si chiama Dracula, è la canzone che abbiamo appena ascoltato qua insieme alle 10:07 minuti in diretta su Radio Number One. Come sempre con me Virginia, dalla colazione fino al pranzo, e che pranzi che ci saranno oggi, i cosiddetti pranzi vacanzierini, possiamo definirli così, ma sì dai.

essere un attore o comunque un qualcuno che seguite, un cantante, una band, eccetera. Ecco, stanotte devo dire che mi è capitata questa cosa e questo attore che ho sognato, non svelerò il nome, metti caso che sta ascoltando. Comunque questo attore che ho sognato, mi ricordo che eravamo fidanzati, eravamo al bar e io mi arrabbiavo per

domanda a questo punto sorge spontanea. Ci sono state delle volte in cui avete sognato delle cose assurde che magari vi hanno lasciato anche per perplessi per un po' di tempo? Vediamo, aspettiamo i vostri messaggi.

mio marito ci stavo di nuovo insieme. Diciamo che i feedback più spaventosi in realtà sono questi. Allora, potrei definirlo in realtà sogno horror più che sogno strano, però diciamo che appunto sognare in questo caso addirittura di avere una relazione con un attore potrebbe essere qualcosa di un pochino più complicato. Signor Freud, chiedo aiuto.

0: i sogni più strani che avete fatto. Tra poco leggiamo i vostri messaggi. Prima ci fermiamo per un istante. Voi ovviamente state lì.
1: Weekend number one.
2: Ascolta i podcast di Radio Number One.
1: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
2: Scopri tutti i nostri podcast su radionumberone.it.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

piace, come si suol dire, fate una bella foto, ci taggate chiocciola Radio Number One e noi sbirciamo anche tutti i luoghi in cui in questo momento ci state ascoltando, con molto molto piacere. In arrivo una

0: ascoltata insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, poi pronti per tornare all'anno 2001.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
5: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
6: Puoi provare Meclon Lenex.
7: Conosci Meclon Lenex?
6: Meclon Lenex.
7: Ce l'hai, Meclon Lenex?
8: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
13: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
14: Io Kamik.
13: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
14: Ma Kamik?
13: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
14: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
15: Ci sentiamo, eh?
4: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
17: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
18: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: La novità di Martin Garrix con la voce di Ed Sheeran ci porta in chiusura anche di questa terza ora insieme, tra pochissimo un'altra. State lì.
1: Weekend number one. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Ma buongiorno, sono le 13, Radio Number One.
2: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
3: Radio Number One Notizie.
4: Una proposta più restrittiva, in particolare su uranio e Stretto di Hormuz, quella di Trump all'Iran. I Pasdaran rivendicano l'abbattimento di un drone americano in acque internazionali. L'allarme Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Per Medici Senza Frontiere la risposta sanitaria non sta tenendo il passo con la diffusione dell'epidemia. La situazione, dice il vice direttore Gonzales, resta profondamente allarmante. Un sedicenne è morto nel Foggiano. La vettura guidata da un suo coetaneo con altri tre minorenni a bordo è uscita di strada, inseguita dai carabinieri dopo aver accelerato per evitare un posto di blocco. La vettura è finita contro il guardrail. Roma in corona Jonas Vingegaard, il fuoriclasse danese padrone assoluto del Giro d'Italia, ottavo ciclista nella storia ad aver conquistato anche Tour e Vuelta. Jenny De Gaetano.
5: Sullo sfondo la suggestiva cornice di Roma, dei fori imperiali, del Colosseo. Si veste da gladiatore Jonas Vingegaard, dominatore senza rivali del Giro d'Italia. 5 vittorie di tappa, l'ultima ieri sulla salita di Piancavallo, che segnò una delle imprese di Marco Pantani. Il 29enne ciclista danese è l'ottavo nella storia ad aver centrato anche Vuelta e Tour, tra l'altro per due volte la Grand Boucle.
4: Ed è tutto da Davide Camera, buona domenica.
6: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
8: Weekend number one.

ma soprattutto siete voi testimoni che vengono quasi sempre rispettati. Poi chi ci manda ovviamente una foto di una bella pedina, stanno arrivando un sacco di fotografie di pedine in questi primi weekend, come dicevo poco fa, di caldo, ma è giusto così e ne arriveranno sempre di più, sempre di più. C'è subito

0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift, riascoltate insieme su Radio Number One. Ci fermiamo per un istante, torniamo subito dopo.
1: Weekend Number One.
2: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
3: No, dimmi,
2: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
3: Scusa, ma che sfida è?
2: No,
3: ma
2: poi anche
3: te?
2: Il mio cognome, quindi secondo
3: sì,
2: me
3: ho capito,
2: funziona.
3: Ma secondo te?
2: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
3: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
2: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
3: Che sfide decise? Ma tu sei fuma, lasciamo perdere.
2: Per me funziona.
1: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi è

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One è dove vivi tu, dove viviamo noi alle 13:25 minuti in questa domenica 31 di maggio che passiamo insieme con me che sono Virginia, ancora per un'altra mezz'oretta poi nelle mani di Alvise invece per tutto quanto il pomeriggio. Vi ricordo che ci potete seguire anche su tutti quanti i nostri

0: Si chiama Collite, riascoltate insieme prima di fermarci per poi ritornare nel 1988 con una grande canzone.
1: Weekend number one.
2: The Weekend?
3: Che facciamo questo weekend?
4: Stiamo a casa.
3: A casa?
4: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
3: E dove?
4: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
3: Porto le pantofole.
4: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
5: Let's go! Da MyYoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyYoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MyYoWorld.it. MyYoWorld.

0: cantarlo è Key. No, non so, cioè si chiama veramente Key, anzi si chiamava ai tempi Key, adesso ha ripreso il suo nome originale perché diciamo che non fa più musica questo ragazzo, ogni tanto si vede che canta da qualche parte, però diciamo che la sua grande potenza l'ha dimostrata soprattutto con questo singolo che a tutti gli effetti è un inno alla pace, che è ricordato soprattutto per il timbro di questo ragazzo che si chiama per l'appunto Key, e all'epoca, quindi a metà degli anni 90, il brano ha avuto una popolarità soprattutto nel nostro paese incredibile, arrivando in top 10 nei singoli più venduti. Nel resto del mondo diciamo che ha stentato un attimino, però ha fatto molto bene nel nostro paese e ancora oggi lo ascoltiamo con tanto piacere a distanza di più di 30 anni, perché ormai sono passati più di 30 anni dalla pubblicazione di questo singolo. Adesso andiamo avanti, dopo aver ascoltato una grande canzone ascoltiamo una grande hit per la prossima estate, quella di Jovanotti e Alfa, che insieme hanno realizzato Buon Vento.
1: E da un po'

0: viene a farci compagnia con la sua musica anche Ed Sheeran con Camera.
1: Weekend number one.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 16 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. A Milano è terminato il restauro del Toro in Galleria Vittorio Emanuele. L'assessore Granelli ha annunciato il completamento dei lavori, ma sui social è scoppiata una polemica perché i testicoli della statua non sono più visibili ed erano la parte più interessante per tutti i turisti. A Parigi si sono verificati scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain nella finale di Champions League. Il bilancio è di un morto, 780 fermati e 219 feriti. Oggi è prevista la parata dei campioni e il ricevimento all'Eliseo con Macron che promette tolleranza zero. A Ostia due uomini in fuga dalla polizia hanno investito due ragazzine durante un inseguimento. I sospettati hanno continuato a scappare dopo l'incidente, ma sono stati infine fermati dalle forze dell'ordine. Parigi ha chiesto una riunione urgente al Consiglio di sicurezza dell'ONU, criticando l'avanzata dell'esercito israeliano in Libano. Intanto gli Stati Uniti hanno inviato all'Iran una proposta di accordo inasprita da Trump. È stata smentita la bufala sul significato di Hanta, in ebraico relativa all'antivirus. Il nome deriva infatti dal fiume Antan in Corea del Sud e la fake news aveva carattere anti-israeliano. Per il momento è tutto, buon proseguimento.
3: Mamma, torniamo nei IGV Club in Sicilia.
4: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.
5: Weekend number one.

nostra in apertura della nostra terza ora insieme su Radio Number One, domenica 31 maggio 2026. Ben trovati da Alvise Salerno, un piacere essere in vostra compagnia in questa giornata soleggiata che durerà, che persisterà. Io adesso voglio fare una cosa che facciamo sempre, solitamente nel corso dell'ultima ora, ma facciamola subito perché effettivamente è interessante capire che cosa succederà nelle prossime ore nei cieli italiani, perché qualcosina, ragazzi, nonostante il fatto che perdurerà questo caldo, cambierà, perché arriveranno delle piogge. Per esempio stasera arriveranno delle piogge, tra stasera e stanotte ci saranno delle piccole pioggerelline, mentre invece domani ci saranno soltanto nubi, le piogge saranno soltanto sul versante est dell'Italia, quindi parliamo del Veneto, del Friuli, insomma sarà una giornata non positiva da quel lato d'Italia, mentre invece nel centro nord e anche nella parte ovest, sì, nubi, però comunque le cose andranno molto molto bene. Poi invece martedì giornata bruttina, ci saranno dei temporali anche in Piemonte, quindi non proprio positiva la situazione, però almeno, ragazzi, le temperature si abbassano, questa è la buona notizia, cerchiamo di far abbassare queste temperature, dai.

of the World su Radio Number One alle 16:14 minuti. Io voglio citarvi questo messaggio che è arrivato al 393-444-0444 in cui mi si dice: Alvise, sai che ho assaggiato il cannolo siciliano, lo hanno riempito al momento, bello croccante, questa è la parte importante, devo dire che mi è piaciuto molto, di canditi ce n'erano pochi e la ricotta era buona. Allora, posso darvi un piccolo consiglio se non siete siciliani? Questo è un consiglio che vi do, cercate di sfruttarlo perché potrebbe tornarvi utile. Quando andate al ristorante dovete mangiare un cannolo, se avete la possibilità, ovviamente è chiaro che non potete averla sempre questa possibilità, però provateci, dovete chiedere se la ricotta che avete a disposizione è una ricotta di pecora o è una ricotta di altro tipo, perché il cannolo siciliano è fatto con una ricotta particolare, per questo il sapore cambia quando magari vi trovate in Sicilia e lo mangiate proprio fresco fresco, perché è la ricotta che cambia in base all'animale, in base al tipo di cibo che viene dato all'animale, ma questo dipende un po' in tutti gli ambienti, in base a quello che mangia l'animale cambia anche la nostra di alimentazione se mangiamo qualcosa di derivante dagli animali. Quindi, piccolo consiglio, verificate la ricotta da dove arriva.

0: Reveline, anche lei con la sua Love Me Not, canzone che stiamo ascoltando da un annetto circa e che ancora continuiamo ad ascoltare con tanto tanto piacere. L'abbiamo ritrovata su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: E quando un altro giorno pensiate stia per finire, qui si apre il locale.
3: Buonasera, capo.
2: Ariecco la cervella artificiale.
4: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
2: Ma Berti, se dobbiamo ancora aprire, e dov'è lo chef?
5: Ma buonasera, Luchino.
2: Sì, sì, buonasera, Gabro. Piuttosto, menù cosa abbiamo?
5: Guardi, per stasera ho pensato a un primo e due secondi.
2: Mamma mia, che ideona, già che c'era poteva fare anche tre terzi.
3: Lei è un cretino.
6: Happy, happy hour, number one. Happy hour, dal lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
7: Musica che cerchi è qui.

One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Allora vediamo che cosa succede iniziando dalla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code tra Casale Monferrato Sud e la A21 Torino Brescia in direzione di Genova Voltri. Sulla A50 invece la tangenziale ovest, attenzione a dei disagi all'area di servizio a Sago Ovest in direzione della 1 Milano Napoli. E poi ancora segnaliamo sulla 1 nel tratto Firenze Roma un veicolo in fiamme tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale, che sta causando dei disagi a catena lungo tutta la A1, quindi fate molta molta attenzione. Sulla A7 invece Milano-Genova code tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione di Genova, mentre invece sulla A12 Genova-Rosignano code allo svincolo di Versilia in direzione della stessa Rosignano. Chiudiamo questa nostra lista di aggiornamenti andando sulla A13 Bologna-Padova, dove a causa di un veicolo in avaria anche in questo caso ci sono delle code tra Rovigo Sud, Villa Marzana e Rovigo in direzione di Padova. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora. Buon viaggio! Continuiamo con le nostre chiacchiere, con la nostra musica, con i nostri aggiornamenti. Tra poco anche vedremo che cosa sta succedendo a Parigi con i festeggiamenti del Paris Saint-Germain da una parte e anche il Roland Garros dall'altra. Nel frattempo la musica con Francesco Gabbani e la sua Summer Funk.

Funky di Francesco Gabbani con la sua Summer Funk, l'ascolteremo tantissimo nel corso delle prossime settimane e dei prossimi mesi. Tra l'altro, Francesco Gabbani che è stato anche confermato nella giuria di X Factor insieme a Paolo Aiezzi, insieme a Jake La Furia, con la novità anche di Irama con Giorgia alla conduzione. Quindi sicuramente lo troveremo protagonista nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, e ne parleremo tanto, tanto, tanto. Allora, in questo momento voglio andare a Parigi perché, come avete sentito anche dal notiziario, ci sono i festeggiamenti in corso e ci continueranno ad essere i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain in Champions League, ma c'è anche chiaramente il Roland Garros, quindi Parigi protagonista al 100%. Oggi non ci sono italiani in campo, giocano tutti quanti domani, quindi al momento non dobbiamo dare notizie su Berrettini, su Arnaldi e neanche su Cobolli, che teoricamente dovessero vincere farebbero un grande salto in avanti in classifica, e parliamo di tutti e tre, soprattutto per quel che riguarda Cobolli, che si avvicinerebbe sensibilmente alla top 10 e sarebbe un risultato straordinario per il nostro tennis di nuovo. Ma si stanno giocando le altre partite, quindi a breve inizieremo a dare un quadro chiaro di quelli che saranno i quarti di finale del Roland Garros senza il numero 1 e il numero 2, quindi senza Sinner e Alcaraz.

American Girls, Harry Styles su Radio Number One. Io ricordo a tutti e a tutte le fan di Harry Styles che lui durante i concerti ha anche realizzato una versione diversa di American Girls e l'ha chiamata Italian Girls. E vabbè, è un piccolo cenno d'amore nei confronti del nostro paese, considerando che Harry Styles vive a Roma, cioè passa maggior parte del tempo in questi ultimi anni in quel di Roma, quindi ormai ha imparato a conoscere la nostra cultura e quindi evidentemente ha deciso di omaggiarci con questa canzone che ancora tra l'altro non è stata pubblicata, quindi la si può trovare in qualche spezzone sui social, vedremo se la pubblicherà mai. Detto questo, ne approfitto per salutare una persona al 393-444-0444. Dice saluti a Emiliano, detto Zaza. Ma avete tutti i nomi tipo politici? Questo detto questo. Comunque, saluti a Emiliano, detto Zaza, che sta facendo un lungo viaggio verso la Germania in camion e vi segue sempre. Saluti da Manny o Manny. Saluti, Emiliano, buon viaggio verso la Tedeschia o la Germania. Mi raccomando, appena torni, portaci qualcosa da bere o da mangiare, che è importante, eh?

0: Selena Gomez in the dark, anche lei su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni in negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
6: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole.
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: E dove andate quest'estate?
10: In Trentino, con i bambini.
9: Ah, vi piace camminare?
10: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
11: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
12: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.

prima della nascita di questa persona che vi sta parlando al microfono, vale a dire il 25 settembre del 1981, i Quarter Flash decidono di pubblicare Hard My Heart, che avete appena sentito. Si scrive, ve lo pronuncio per come si scrive, Harden Mi con la Y Heart, così se la dovete cercare almeno avete proprio la scrittura precisa. Allora, Hard My Heart, pubblicato il 25 settembre dell'81, come abbiamo detto, è uno dei singoli di grande successo degli anni 80, proprio in linea generale, soprattutto il singolo di più grande successo dei Quarter Flash, che ha una storia molto particolare per quel che riguarda il videoclip, perché in realtà tutte le scene che sono presenti all'interno di questo videoclip non hanno la minima attinenza con la canzone, semplicemente serviva a avere dei punti di aggancio a livello proprio filmico, quasi cinematografico mi verrebbe da dire, per riuscire ad avere la propria trasmissione di questo videoclip sul canale MTV, che era nato da pochissimo, perché le trasmissioni di MTV erano nate veramente da pochissimo tempo, e quindi i Quarter Flash volevano fare qualcosa di altamente cinematografico per riuscire a mandare il proprio videoclip su quella rete. Ed effettivamente poi ci sono riusciti, anche questo ha contribuito a rendere iconica questa canzone. Piccola storia, ma che era utile. Adesso Somber Potential.

0: Wiz Khalifa, Charlie Puth, See You Again, direttamente dal famosissimo film Fast and Furious di qualche anno fa, ha chiuso la nostra terza ora insieme, ma siamo pronti per continuare ancora qui su Radio Number One.
1: Weekend Number One.
2: Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: pomeriggio, amici e amiche di Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
0: Ben ritrovati, ecco i titoli. Il manager turco Ulas Demir, 49 anni, è stato fermato all'aeroporto mentre tentava di fuggire in Turchia. L'uomo è indagato per caporalato nel cantiere del nuovo consolato degli Stati Uniti in Italia ed è stato intercettato dalle forze dell'ordine dopo aver acquistato i biglietti aerei. A Milano è terminato il restauro del Toro nella Galleria Vittorio Emanuele. L'assessore comunale Granelli ha annunciato il completamento dei lavori, ma sui social network è nata una polemica perché i testicoli della statua non sono più visibili. Una foto che ritrae un autista senza protezioni, spacciata come prova dell'antivirus sulla nave Ondius, è falsa. L'immagine risale al 2020 e documenta un'evacuazione per Covid-19 nel Regno Unito. A Parigi si sono verificati gravi scontri durante i festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain. Il bilancio è di un morto, 780 fermati e 219 feriti. Il presidente Macron ha annunciato tolleranza zero. Oggi è prevista la parata dei campioni. Due uomini in fuga dalla polizia hanno investito due ragazzine a Ostia. I due hanno proseguito la fuga dopo l'impatto, ma sono stati infine bloccati dagli agenti. Per il momento è tutto, buona continuazione.
3: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
4: Sì, è di là sul divano.
5: Salve.
3: Ma questa signora non è mia madre.
4: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
8: Weekend number one.

Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo siento, su Radio Number One, una canzone che ci terrà compagnia anche in questo caso per tanto tanto tempo, e la stiamo già iniziando ad ascoltare alla fine del mese di maggio e per tutta l'estate sicuramente sarà protagonista, super super protagonista. Allora, questa è Radio Number One, come detto, questo è il Weekend Number One, io sono Alvise Salerno ancora per un'ora insieme fino alle 18 per poi continuare voi con il Weekend Number One insieme allo Zio Nasty. In questa fase, in questo inizio di quarta ora insieme, voglio portarvi di nuovo a Parigi, perché prima abbiamo parlato del Roland Garros, ma già dal notiziario avete sentito che la situazione non è proprio bellissima in quel di Parigi in questo momento. Ieri vi avevo raccontato degli Champs-Élysées che avevano deciso di barricare i propri negozi, le proprie vetrine, con delle vere e proprie inferriate per non permettere insomma ai tifosi di poter distruggere tutto quanto. Nonostante questo c'è stato un morto, ci sono stati 780 personaggi molto molto strani fermati e 219 feriti, quindi festeggiamenti in quel di Parigi che purtroppo non sono andati per il verso giusto. Speriamo di non dover raccontare ulteriori episodi di violenza, speriamo.

e Nile Rodgers su Radio Number One alle 17:13 minuti, ben trovati da Alvise Salerno. Dato che stiamo viaggiando intorno al mondo, in questo momento siamo rimasti solo a Parigi, almeno in questa nostra prima fase di questa nostra ultima ora insieme. Adesso vi voglio portare dall'altro lato del mondo, non negli Stati Uniti, bensì in Corea del Sud, per una buona notizia, perlomeno una cosa che è molto molto carina di cui parlare, perché si parla di mobilità urbana in Corea del Sud, anzi in alcune aree della Corea del Sud per essere ancora più precisi. Hanno deciso di sperimentare delle doppie corsie pedonali in base alla differenza di velocità del pedone sul tratto stradale. È incredibile. Praticamente vogliono migliorare il flusso delle persone nelle zone ad alta densità, creando, avete presente come le piste ciclabili che hanno le due corsie opposte? Ecco, in questo caso sono due corsie nella stessa direzione, ma in una vanno le persone più veloci, nell'altra invece le persone che stanno facendo solo una passeggiata. Ragazzi, la civiltà passa dalla Corea del Sud. Questo mi viene da pensare.

0: Days of Beginning anche lui su Radio Number One in questa domenica 31 maggio 2026.
1: Weekend Number One.
2: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
3: Buongiorno mattina!
2: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
3: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
2: E anche tuo.
4: Ma buongiorno!
2: E anche tuo.
5: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
2: E tuo.
6: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
7: Pronto, Manu?
8: Pronto?
9: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, ma noi?
7: Ma ci siamo o no?
8: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
2: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number.

0: fiabilità.
1: Viaggiatori, viaggiatrici di Radio Number One, tornano gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane. Ricominciamo dalla A14 Bologna-Ancona, dove a causa di un veicolo in avaria ci sono delle code allo svincolo di Bologna-Borgo Panigale, venendo da Ancona. Ancora A26 Genova-Voltri, Gravellona-Toce, code tra la A4 Torino-Trieste e Romagnano-Sesia-Gemme in direzione Gravellona-Toce. Sulla A55, la tangenziale nord, ci sono delle code nell'allaccio con la tangenziale sud in direzione della A32, mentre invece ancora A23, dove il traffico è tra Pontebba e Carnia in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Sulla A4 Milano-Brescia, code tra la tangenziale est e la barriera di Milano Est, sempre in direzione della città Meneghina, mentre invece sulla A32 Torino-Bardonecchia il traffico è tra Susa Autoporto e Chianocco-Bussoleno in direzione di Torino. A21 adesso Torino-Brescia, dove le code sono nell'allaccio con la A7 Milano-Genova in direzione di Torino, mentre invece sulla A50 la tangenziale ovest, code tra la SS412 della Valtidone Pavia Opera e la A1 Milano-Napoli in direzione della stessa A1. Chiudiamo con la A51 la tangenziale est, dove le code sono tra la SP3 Brugherio Cologno Monzese Nord e Cologno Monzese stesso San Giovanni Sud, anche in questo caso in direzione della A1. Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano nelle prossime ore. Buon viaggio! Quante notizie, quante canzoni, quante cose che abbiamo detto nel corso di queste nostre ore passate insieme, e ancora abbiamo un'altra mezz'oretta, altri 30 minuti per poter parlare di aggiornamenti, di notizie curiose che arrivano dal mondo. Tra poco ve ne dirò qualcuna, perché effettivamente ce ne sono di carine, molto molto carine, che riguardano il futuro di tutti quanti noi, ma soprattutto dobbiamo parlare anche di un matrimonio, un matrimonio che non è andato proprio benissimo, che mi ha fatto anche molto ridere, non vi anticipo nulla. Ma sappiate, diciamo, che questa giornata che hanno vissuto questi due sposi potrebbe essere la giornata di qualsiasi tipo di persona che decide di sposarsi. Purtroppo è finita male a loro, stiamo parlando di una zona che è quella del Grossetano, se così si può chiamare, in Toscana comunque, e tra poco approfondiamo perché effettivamente fa molto molto ridere. Di mezzo ci sono ovviamente un catering fatto male, ospedali, polizia, veramente è una storia da film. Tra poco la diciamo, la commentiamo, la guardiamo insieme. Nel frattempo però ascoltiamo il nuovo singolo estivo di Rama, si chiama Cabana, che torna qui su Radio Number One.

programma che abbiamo appena ascoltato su Radio Number One, 17:30, ben trovati da Alvise Salerno. Vi voglio portare in Toscana parlando di una coppia australiana. Cosa è successo? Matrimoni, stagione dei matrimoni. Allora, siamo indietro nel 2022, dobbiamo fare qualche passo indietro, per l'appunto a 4 anni fa, quando questa coppia australiana decide di demandare ad una società a Grosseto tutta l'organizzazione del proprio matrimonio, per l'appunto in Toscana. Hanno versato 25.000 euro, i preparativi sono iniziati, tutto quanto è stato fatto, ma ci sono stati tutta una serie di problemi. Punto primo, bouquet con fiori marci, quindi non nuovi. Poi il libretto della liturgia era pieno di nomi sbagliati, di cose sbagliate, inclusi i nomi degli sposi. Poi durante il catering è successo di tutto, con cibo purtroppo avariato. Poi la sposa è caduta in piscina insieme ad una donna incinta di 6 mesi. Insomma, dal 2022 è arrivata la notizia, adesso a distanza di qualche anno, che la coppia è stata rimborsata di 19.000 euro rispetto a quelli che avevano versato, che erano 25.000. Ragazzi, giornate storte possono capitare a tutti.

0: Nel pomeriggio di Radio Number One, anche Ray con Where Is My Husband.
1: Weekend Number One.
2: The Weekend.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Il pesto Tiguglio nasce dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio è rustico e si sente.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole.
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Let's go! Da MyoWorld scendono in campo le offerte del Noiva. Solo per questo weekend, dal 29 al 31 maggio, con la carta MyoWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%, termini e condizioni negozi su MyoWorld.it. MyoWorld.
5: E dove andate quest'estate?
8: In Trentino, con i bambini.
5: Ah, vi piace camminare?
8: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in Malga.
9: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
10: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
11: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
12: Io Kamik.
11: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
12: Ma è Kamik.
11: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
12: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
1: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Ecco la refurtiva McDonald's.
14: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
13: E ci sono anche i McFits irresistibili.
14: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

famosissimo, fortissimo, aveva creato questa base per fare un'altra cosa, ok? E poi era stata scartata, era rimasta in un cassetto, ma non mi piace tanto. Quando iniziano a parlare di collaborazione Musti e Tom Jones, gli fa ascoltare, Musti fa ascoltare a Tom Jones tutte le basi che aveva lì pronte, qualcosa di scartato, qualcosa di nuovo, e Tom Jones, quando ascoltò questa base, se ne innamorò e volle scrivere una melodia pensando che potesse diventare un successo. Addirittura, una volta finito il pezzo, l'etichetta non era così convinta di pubblicare questo pezzo, insomma non ci credeva molto, come spesso accade. Tom Jones, visto che insomma, ha un minimo di credibilità, disse: no, qui ci metto la faccia io, pubblicatela perché secondo me diventerà un successone. Spinse per la pubblicazione e divenne un successo mondiale che ancora oggi ci ascoltiamo e ci balliamo. Era la grande canzone su Radio Number One.

Cioffi insieme a Noemi con Farfalle nello stomaco. Devo dire una delle cose più carine appena uscita a livello di musica italiana, che sarà sicuramente ricordata per questa estate, poi in anticipo come estate, però come una delle colonne sonore forse più carine, più romantiche. È bella questa storia. E a proposito di pezzi di musica, incredibile amici, ma sui social stanno diventando sempre più virali le canzoncine da 15 secondi, quelle perfette. Perché? Perché stanno dominando le classifiche di ascolto, per fortuna solo dei social, perché 15 secondi io non so neanche come si fa a concepire. O meglio, se volete ascoltare una canzoncina perfetta di 15 secondi, ascoltate tutti i pomeriggi dalle 13 alle 14 One Match, perché noi all'interno di One Match, parlo di me e del mio socio Andrea Brumbrun Ferrari, ogni tanto abbiamo il piacere di ospitare quella che noi abbiamo chiamato la One Match Band, cioè l'intelligenza artificiale con cui creiamo una canzoncina a tema a proposito del match. Non lo facciamo sempre, quando c'è qualcosa che magari può venire trattato in quel modo, creiamo quella canzoncina di 15 secondi ed effettivamente è uno sfizio, però noi siamo un piccolo programma radiofonico e ci piace scherzare così. Invece sta succedendo, e poi tra poco vi racconto anche in che maniera stanno avendo successo queste mini canzoni da 15 secondi.

0: prima di passare alla nostra terza ed ultima ora insieme del weekend number one, volevo chiudere il cerchio sulla notizia delle canzoni da 15 secondi perfette che dominano le classifiche sui social, perché hanno questa intro immediata, ritornello velocissimo e sono ideali per i reel. Sapete che i video su TikTok, su Instagram sono veloci, quindi sono perfette per quello. Alcuni successi diventano virali ancora prima dell'uscita ufficiale grazie ad una preview, che se la canzone è di 15 secondi la preview che è di 3, non lo so, adesso mi chiedo questa cosa. Insomma, la musica sapete che sta prendendo delle pieghe anche assurde, in questo caso lo è, cambiano ritmo e seguono un po', diciamo, il ritmo dello scroll. Pensateci, quando scrollate da un video all'altro quanto siamo veloci? Siamo velocissimi, effettivamente ci potrebbe stare. La fonte è assolutamente attendibile perché lo scrive Billboard in Music Trends nell'edizione del 26 di maggio, quindi proprio qualche giorno fa.
1: Weekend number one.
2: The Weekend.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, sono le 20 in punto.
1: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: Madame Marrakesh, volevo capire su Radio Number One, da poco passate le 8, ancora una buona sera a tutti. Da Francesco, dallo zio Nasti, con voi fino alle 21 e mi ha raggiunto in studio, è lui o non è lui? Certo, è lui, Andrea Brum Brum Ferrari!
1: Buona domenica a tutti, siamo qui anche oggi.
0: Esatto, cosa ci fai qua oggi?
1: Perché è l'ultimo giorno di maggio.
0: E quindi?
1: E quindi così, volevo festeggiare la fine del mese.
0: Bello, sì, io faccio così. Io festeggio domani l'inizio di giugno.
1: Perché
0: giugno secondo me è il mese più bello dell'anno.
1: Sicuramente ci sono tante belle cose da fare a giugno, parte ufficialmente l'estate, anche se sta settimana già sembrava estate.
0: Questa settimana non era estate, era Africa, cioè non era estate, era un'altra cosa, vabbè. Senti, caro sì. Andrea, ti tiro dentro, visto che passavi da queste parti e non si capisce perché tu come Agnese e come altri siete in radio la domenica sera, perché sto per affrontare una piccola curiosità nel mio magazine del Weekend Number One sul mondo animale.
1: Vai, sono pronto, dimmi.
0: Allora, tu. Questa è una notizia che arriva dal web, esattamente dal National Geographic, quindi da un sito affidabilissimo, dove parlano dei gatti che rubano gli oggetti e continuano a diventare sempre più social e più virali, specialmente negli ultimi tempi, tutte le milionate di visualizzazioni sui gatti che portano ai proprietari degli oggetti rubati in casa o dal vicinato.
1: Cosa si può dire a riguardo? Diciamo che questa abitudine dei gatti esiste da sempre. Da sempre i social sono pieni degli animali domestici che fanno cose, evidentemente questo è il periodo dei gatti che rubano questi oggetti, insomma, dei più disparati.
0: Allora, tu hai animali, gatti, cavallo, pappagallo, gallina tre teste, hai degli animali
1: diciamo
0: a casa.
1: Un cagnolino che non è propriamente nostro, mio e della mia ragazza, ma appartiene ai suoi genitori, ma spesso sta con noi, quindi è come se un po' ce l'avessimo.
0: Ah, come si chiama questa?
1: Bella.
0: Bella.
1: Un barboncino, sì.
0: Ma ha un barboncino, cioè una barboncina, bella, sì, è una femminuccia, sì, ok, sì, perfetto. Sì. Sai, barboncino, ho avuto anch'io due barboncini, un barboncino normale e un barboncino nano, e devo dire che sono tra tutti i cani che ho avuto i più intelligenti. Adesso non me ne vogliate,
1: no, è vero.
0: Proprietari di altri cani, perché anch'io ho avuto dei bastardini, ho avuto addirittura un pastore maremmano abruzzese, è presente com'è?
1: Sì, bello grosso, no, se non sbaglio.
0: Ecco, tipo te, sarebbe il tuo cane ideale, te lo dico io, è un pastore maremmano abruzzese. Se li incontrate, Andrea Brum Brum Ferrari e un pastore maremmano abruzzese
1: ci
0: vicino,
1: scambiano per gemelli.
0: Scappi, che tu fai paura sta cosa. Vabbè, comunque il tuo cane o comunque il cane che tenete,
1: sì,
0: ha rubato qualcosa?
1: Beh, allora diciamo che un classico sono le ciabatte, scarpe, anche se ce la fa con i dentini a prenderle, i calzini, anche quelli sono all'ordine del giorno, e poi anche le lenzuola, però beh, non è che può farcela portarle via più di tanto,
0: però cerca di portarle
1: via, insomma, questi oggetti che sono comodi anche per la loro bocca.
0: Non so se sono comodi per la loro bocca, però effettivamente cioè hai un cane che è un po' cleptomane, mi sembra.
1: No, infatti trovi gli oggetti in giro per casa e dopo devi metterti lì a sistemarli.
0: Stammi qui, ascoltiamo For You di Liam Payne e Rita Ora, poi torniamo perché ci sono altre cosettine da dire su questa notizia, poi soprattutto raccontateci se a casa avete degli animali, dei gatti o dei cani che vanno a rubare o da casa vostra o dai vicini qualcosa. 393 444 0444.

0: Deci con Runaway in questa domenica sera col mio socio Brum Brum Ferrari, detto Andrea, ho detto cosa?
1: In teoria Andrea Ferrari detto.
0: Ma gli amici Brum come Brum ti chiamano? Visto che la domenica sera è un po' come il club senza giacca su Sky, qui possiamo dire anche cose un pochettino più riservate agli amici.
1: No, mi chiamano molto semplicemente Andre. Oppure visto che sui social, come sai, mi chiamo FEX.
0: No, allora abbiamo questa cosa. Allora, visto che siamo, come detto, domenica sera, tra poco, sono le 8 passate ormai. No. Diamo i nostri contatti social che non abbiamo
1: che
0: mai dato.
1: Ci chiama la G-com, ma lo so,
0: ci chiamano tutti. Allora, perché poi tu sei anche una persona che ha mille interessi, sì. E quindi quello sportivo, quello parasportivo, quello musicale, quello delle serate. Karaoke, animazione, quizzoni,
1: sì,
0: e tutto, seguitelo. Com'è esattamente il tuo Instagram?
1: FEX1994, che è la data di nascita, l'anno di nascita.
0: Ah, quindi FEX,
1: sì.
0: Tutto attaccato, 1994.
1: E quindi molto spesso mi chiamano FEX.
0: Ah!
1: Alcuni, pochi però. Lui invece è, se non ricordo male, Francesco.Nasti, molto semplicemente.
0: Francesco Nasti o Francesco underscore Nasti? Qua mi fai venire,
1: possiamo,
0: cioè, possibile che
1: subito,
0: possibile che io non mi ricordi questa cosa su
1: infatti,
0: di me?
1: È strano che debba essere io a controllare.
0: Ma non ricordo, ragazzi, io purtroppo sapete che sono un bravo ragazzo che si impegna ma non ce la faccio.
1: Sì, era Francesco underscore Nasti.
0: Vedi che
1: basso.
0: Piano piano ci arrivo. Allora, per tornare invece alla notizia, tra poco leggiamo i vostri messaggi arrivati sul
1: tanti,
0: furto.
1: Tra l'altro.
0: Da tutta Italia praticamente, c'è un po' da Como, Trento, Lodi. PN cos'è?
1: PN è Pordenone.
0: Pordenone, ok, Pavia, sì. Varese, insomma, tra poco sì. Parliamo dei furti degli animali.
1: Sì, esatto, poi tra gli oggetti più rubati ho visto un po' dalla tua notizia, spugne, giocattoli, beh, giocattoli ovviamente, pacchetti interi, vabbè, poi ci raccontate anche le vostre esperienze.
2: Dimmi perché...

0: filo rosso, dai, ancora proprio un minutino con me, Andrea.
1: Ancora?
0: Sì, tanto sei qua a far niente con me, Agnese. Siete qua in giro per la radio a vagabondare, portate pizze, mangiate birre. Che
1: mangiate,
0: si sappia,
1: birre,
0: che si sappia in direzione che la domenica sera qui, ragazzi, è un camping. Sta di...
1: è Piauer, rubiamo le Piauer a Luchino, dato che non c'è la domenica.
0: Bravo, esatto. Ma io una sera...
1: È a Gabro. No,
0: sai cosa dobbiamo fare io e te, Andrea? Una sera dobbiamo fare un'incursione a sorpresa nel locale
1: di Gabro e Luchino. Beh, sarebbe fantastico, sì.
0: Allora, i vostri messaggi a proposito di questa notizia che arriva dal National Geographic sul fatto che i gatti rubano degli oggetti, specialmente i vicini. Marco da Cantù: il mio boxer si fionda sulle calze appena le stendo, le sotterra in giardino. Ormai ho solo paia scompagnate. Vabbè, quelle ce le abbiamo anche noi perché... le perdi le calze. Poi
1: sì, ho visto che c'è Elena, per esempio, da Rovereto, provincia di Trento. Dice: la mia gatta, si chiama Cleo, adora i piccoli oggetti luccicanti. Ho trovato un tesoro di cucchiaini e orecchini sotto il divano. Quindi attenzione, perché poi li portano sotto il divano.
0: Sì, quello è vero, passano, è vero. Spesso anche il mio cagnolino li portava là sotto. Però questo è più da gazza ladra, cioè un animale che si ruba la roba luccicante. Dai, chiudiamo con questo, poi gli altri li leggiamo dopo. Giulia da Belluno:
1: sì, il mio gatto Felix, vabbè, classico come nome, torna ogni sera con una spugna da cucina diversa e sta svaligiando, crede lei, il terrazzo dei vicini, perché poi c'è questa cosa di andare nelle case dei vicini, nei giardini e non solo, prendere gli oggetti, li porta nell'altra casa e lì si rischia anche qualcosa di più che una
0: bella
1: semplice...
0: come cosa. Guarda, poi soprattutto la spugna, che già è una delle cose più sporche in assoluto che si hanno in casa, poi va a prendere la spugna dei vicini, una bella collezione di germi. Vabbè, grazie Andrea Brumbrum Ferrari, appuntamento a
1: domani con noi dalle 13 alle 14, primo di giugno, quindi entriamo nel mese di giugno, One Match, con una sfida scoppiettante. Ciao a tutti e buona domenica!
2: Weekend number one!
3: Sfinge, Sfinge, ci sei?
4: Chi è?
3: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
4: Un promo? Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
3: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
4: Umano, come osi? Ti maledico!
2: Pomeriggio number one. Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17. Solo su Radio Number One. La musica che cerchi è qui.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love su Radio Number One. Bellissima questa, questa più l'ascolto più Sabrina, Madonna, vabbè. Torniamo a noi dagli ultimi messaggi a proposito dei gatti che rubano oggetto ma anche dei cani. Silvia da Spilimbergo, la mia gatta ha portato a casa un merluzzo intero ancora surgelato, la vicina lo aveva lasciato scongelare sul davanzale, vabbè qui sarà un po' cercata dai, che i gatti poi col pesce, lo sai. Davide da Voghera, il mio Labrador adora i guanti da lavoro, ne ha collezionati una ventina rubati dai cantieri qua vicino, tutti gli oggetti un po', anche il mio cane però i guanti effettivamente se li mordicchiava, non so cosa ci trovano, forse qualcosa che il gusto della plastica, della gomma, Luca da Saronno, chiuderei con questo. Una mattina ho trovato un reggiseno sconosciuto sul tappeto, ho dovuto spiegare a mia moglie che era stato il gatto. Io ti eleggo come il numero uno dei para, perché dai, non è stato il gatto, di la verità, dai, non è stato il gatto.

to You su Radio Number One. Adesso un paio di curiosità sul cinema. Stasera non abbiamo parlato di film, di cinema. Adesso piano piano andiamo verso la fine della nostra domenica sera assieme, magari qualcuno si gode qualche film. Allora, c'è una tendenza molto interessante di alcuni cinema che fanno queste proiezioni chiamate quote along, cioè organizzano proiezioni speciali dove il pubblico può recitare le battute famose insieme agli attori sullo schermo. Come? Praticamente va il film e poi c'è il testo sincronizzato tipo karaoke, ok, sullo schermo, e le battute sono evidenziate, tutto il pubblico in sala le dice ad alta voce. È un po' una specie di proiezione dove non bisogna stare in silenzio, anzi il contrario, bisogna farsi sentire. Il pubblico applaude, ride, risponde ai personaggi come se fosse uno show live. All'ingresso danno anche dei kit di oggetti di scena che sono chiamati drops, e poi grande tifo, grandi canti di gruppo. Quali sono i film che si prestano di più a questo quote along, che arriverà anche da noi perché mi sembra molto carino? Sono Rocky Horror Picture Show, poi Pulp Fiction, Grease, e io andrei a vedere Grease, io andrei a cantare, a fare tutte le battute di Grease, poi Mean Girls e The Big Lebowski. Va bene, mi piace. Se volete saperne di più cercate quote

0: Siamo in ritardissimo, quindi come diceva il saggio, correre, correre, correre, tra poco arriva la grande canzone, statemi lì.
1: Weekend number one.

Your Eyes, dal 2002 la grande canzone su Radio Number One, l'ultima per quel che ci riguarda dall'album Fever, e un paio di curiosità al volo. Per esempio, che doveva uscire molto prima, perché è uscita all'inizio, diciamo che era febbraio del 2002, ma è stato il singolo che è uscito subito dopo Can't Get You Out of My Head, cioè na na na na na na na na, sì, quella lì fu talmente un successo mondiale, ebbe un riverbero piuttosto lungo, quindi sfruttarono questa scia e fecero uscire quest'altro singolo un po' dopo. Poi all'inizio c'è un'autocitazione, cioè diciamo che Kylie Minogue un po' si autoincensa, perché c'è una battuta che dice nel testo: Is the world still spinning around? Riferendosi al successo suo del 2000, di 2 anni prima, che si intitolava proprio Spinning Around, cioè il mondo sta ancora suonando il mio Spinning Around, questo era sottinteso. E poi, se avete il CD singolo di questo pezzo, cioè di In Your Eyes che abbiamo appena ascoltato, andate a metterlo nel computer, perché c'è all'interno una traccia multimediale nascosta che si attivava soltanto all'interno del computer per fare una specie di remix del video. Vabbè, è una curiosità. Se però vi capita, fate.

siamo quasi arrivati in fondo anche in questa domenica sera. Prima di salutarci ufficialmente, un ringraziamento a tutti quelli che hanno partecipato al programma con tutti i messaggi. Io non lo faccio mai, però vi voglio ringraziare perché è proprio bello, insomma, essere qui la domenica sera, tenervi compagnia qualsiasi cosa stiate facendo, però è bello anche sapere che partecipate e che mi mandate questi messaggi un po' da tutta Italia. Mi fa proprio un sacco piacere. Dai, tra poco ci salutiamo, statemi lì.